loco agenzia, con lo cucci son bocchia, o lo cucci te lo mercò, chi ci sarà cucci di chiao, con lo cucci.